0: Kiss.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella. Kiss, kiss.

0: Con Radio Kiss Kiss, la notte vola.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: possiamo dire buon pomeriggio come nostra abitudine, sì. A quest'ora, mezzogiorno e 7 minuti, anzi scusa, 9 minuti, ho letto male, cioè,
1: sì, 9 minuti.
0: Sforo col fuso orario praticamente. Allora, come è iniziato questo mercoledì? Ce lo state raccontando in tanti, che cosa devono fare per raccontarci della loro estate, se di vacanza, di ferie, se non siete mai partiti, siete al lavoro, come va? Questo è il numero.
1: Era ora, non smettevi più di parlare. Comunque il numero è questo: 347 490 0042.
0: Com'è che
1: sei una macchinetta,
0: quando uno parla da tanto, ma sei una radio, sì,
1: respira ogni tanto,
0: sono radio Kiss in questo momento. Buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti, da Ciao. Nuova Lamezia Terme. Per me già è un piacere sentirvi, però automaticamente, visto che la mattina mi alzo presto, è molto di più sentirmi la mattina che a quest'ora, perché magari a quest'ora già sto lavorando. Però ragazzi, vi assicuro che è un bel piacere.
0: Ma grazie. No, questo per fare, a questo punto, visto che lui ci segue con i mattini.

0: carabinieri dalle 5 alle 7. Fai il promino, la Letti. Fai il
1: certo,
0: promino.
1: Il promino devo fare.
0: Su quando torniamo.
1: Torniamo lunedì nel nostro loculo dalle 5 alle 7. Loculo. Quindi faremo dal lunedì al venerdì, però poi torneremo anche domenica con Cartolini d'Italia dalle 9 a mezzogiorno.
0: E quindi per chi si alza la mattina presto, sapete, sì, insomma, la pelle è tonica, si tonifica, siete più in forma. Ecco, ci siamo noi con i mattinieri e apriamo la giornata di Kiss Kiss. Da lunedì, però, è pronto?
2: Buongiorno amici di Kiss Kiss, saluti da Gaspare da Cuneo, qui si lavora, ciao, sta tornando anche il caldo, mannaggia. Comunque aveva proprio ragione la vostra ascoltatrice, oggi forse è più facile lasciarsi che stare insieme, noi quasi 25 anni di matrimonio con mia moglie e siamo ancora qua. Belli. E siamo ancora qua, certo. Buona giornata, ciao.
1: Ciao.
0: Come ricordava l'ascoltatore o l'ascoltatrice prima, ci sono le difficoltà, ci sono i momenti difficili, ma l'amore è anche questo, superare le difficoltà anche col tempo e poi rinnovare anche, che ne so, le promesse, rinnovare l'amore anche in tanti modi. Vabbè, pronto, vai, guarda qua.
3: Ciao Kiss Kiss, io e mio marito stiamo andando a fare una passeggiata in kayak sul Tirino.
1: Oh,
3: baci, baci.
0: Ancora un altro, dai, pronto.
4: Ciao a tutti, siamo Chiara e Max, stiamo andando a Tropea al mare. Ciao.
1: Ciao.
0: Vai, vai, Benny, vai, vai, senti quanti, vai.
5: Ciao,
0: vai, vai.
5: Sono Giovanna da Torre del Greco.
1: Ciao Giovanna.
5: Io sono al lavoro e oggi è un turno lunghissimo, finisco stasera e approfitto per mandare anche un bacio al mio ragazzo che oggi anche lui è fuori per lavoro.
0: Dai.
5: E Kiss Kiss a tutti.
0: Buon lavoro ragazzi, va bene, dai, mettiamo una canzone. Vi sentiamo ancora, quest'ora è dedicata a tutte le vostre storie in diretta con Max e la Leti fino alle 13.

0: Parlando d'amore, la canzone è safe. Bravo, sto ragazzo.
1: Sì, bravissimo.
0: È sempre più maturo, le sue canzoni sono sempre più belle. Abbiamo ritrovata qui su Radio Kiss Kiss. Buongiorno amici. Rinnovato entusiasmo, quello della Leti. Ve lo fa sentire con un urletto. Grazie.
1: Vabbè. Ecco, ti è piaciuto? Mi sono allontanata però, non so.
0: L'urlo di mezzogiorno è un quarto della Leti, un po' come il cannone del Pincio a Roma, capito?
1: Sì, cioè, che perché... bello.
0: Va bene. Allora, siamo pronti? Diamo un consiglio, che dici? Vai.
1: Hai voglia di scoprire nuovi modi di organizzare i tuoi spazi?
0: Dal 4 al 6 settembre corri da IKEA, ti aspettano 3 giornate dedicate all'organizzazione della casa con promozioni e attività per tutta la famiglia.
1: E c'è anche una sorpresa.
0: Sì, porta in negozio un oggetto blu e ricevi l'iconica borsa Fracta che quest'anno festeggia 30 anni.
1: In omaggio avrai anche 2 buoni esclusivi, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante.
0: Fai spazio a ciò che ami con IKEA.
1: Scopri tutti i dettagli su IKEA.it.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
3: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
4: Scusa, sto facendo colazione.
5: Ci vuole Fiorentini.
2: Kiss.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Kiss.
7: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
2: Kiss Kiss.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.

0: Buongiorno amici, anzi possiamo dire buon pomeriggio a quest'ora, mezzogiorno sì. 25 di questo 26 agosto, Max Poli
1: e la Leti.
0: Allora, pronti, quest'ora sì. Dedicata ai vostri messaggi, alle vostre storie, questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Piacevole, volevi dirmi qualcosa?
1: No, questo allora
0: ho tirato fuori una R blesa.
1: Infatti è allora. Una cosa strana
0: allora. Pronto, vai.
2: Siamo Samuel e Cristian, stiamo andando a Orbosolo a vedere i mitici murales. Un saluto dalla Sardegna.
0: Aio. Non sarebbe Orgosolo, l'hanno fatto diventare Orgosolo, però vabbè, è Orgosolo, Orgosolo. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, kiss. Ciao. Kiss, sono Simone e le vacanze sono finite.
0: Dai,
3: si
0: Simone.
3: Torna in quella della provincia di Lecco, trascorse le vacanze in Abruzzo.
0: Dai ragazzi, che bello.
1: Sì.
0: Uno, quando so che c'è questo rammarico perché termina le vacanze sempre, dicevo, ma non potevano durare un altro po'. No, sono belle perché hanno il tempo determinato le vacanze.
1: E pensate anche a chi magari le vacanze non se le fa, proprio non se le farà.
0: Bisogna godere anche delle poche cose che si hanno. Dai, mettiamola così, va bene. Mettiamo una canzone e poi abbiamo il finale dedicato a un'altra raffica di messaggi. Raccontateci di voi a questo numero.
1: 347 490 0042.

Consegna effettuata da Alfio e Ciro. Destinazione vacanze. I Corrieri di Kiss Kiss tornano lunedì 31 agosto. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19,

0: David Puentes con Golden Summer, un po' l'estate d'oro che stiamo vivendo noi, no? Da questo posto meraviglioso, in diretta dall'acquaparco di Scheromila, località Zolfara di Corigliano Rossano. Siamo in provincia di Cosenza. Buongiorno a tutti da Max Poli
1: e da Leti.
0: Siamo quelli dei mattinieri, no? Però
1: sì,
0: in versione Kiss Kiss Play Summer per tutta questa settimana fino al domenica 30. Questa domenica, e poi dal 31 ricordiamo riparte il palinsesto di Kiss Kiss, e noi torniamo tra le 5 e le 7 del mattino, un po' di promo, poi tornano tutti gli altri colleghi, quindi
1: torniamo
0: quello
1: tutto
0: a seguire, good morning e così via, ragazzi. Poi ci sarà anche qualche novità, Sì, sì, anticipo.
1: Beh, via.
0: No, non so se mi piacciono, può darsi, però insomma, potrebbe accadere assolutamente.
1: Parlerai di meno?
0: Quello lo vedo di fila, la vedo un po' complicata, ma ora sì, faccio sentire i nostri ascoltatori. Buongiorno!
2: Buongiorno!

0: Cioè, credigli, glielo diciamo alla moglie. Ti ama tantissimo e si sente. Buongiorno.
1: Buongiorno, Kiss Kiss, Marco da Caserta. Ho ripreso a lavorare questa settimana. Caldo che ci uccide. Che possiamo fare? Io in giacca e cravatta, perché lavoro così. Sto sudando anche l'acqua del battesimo.
2: Questa è carina,
0: come metafora mi piace addirittura.
2: L'acqua del battesimo.
0: Ah, mamma mia, siete meravigliosi. Pronto?
3: Ciao ragazzi, niente vacanze. Un caro saluto dalla tabaccheria di Cirella di Diamante.
0: Vabbè, ragazzi, ma state una favola lì. Io ricordo ancora la gita in barca all'isola di Cirella. Roba mare spettacolare.
2: Non sono mai stata lì.
0: Ma come no, che sei venuta con me in barca? L'isola di Cirella di fronte ai Diamanti, ci siamo andati in barca lì.
2: Ah, lì?
0: Ma veramente sei fuori dal mondo. Vabbè, mettiamo una canzone, dai, che è meglio. Cioè, però male, non ci sono mai stata. Io no. Me. E della serie non voglio dimenticarmelo, l'ho rimosso. Mamma mia, veramente. Ti ricordo che mi pare che tu lì abbia fatto anche un bagno in topless, via, tira fuori il gossip. Benissimo, vabbè, mettiamo una

0: Baby Steps, la canzone di Olivia Dean su Radio Kiss Kiss. Mezzogiorno e 38, buon pomeriggio. Allora, che tempo farà nelle prossime ore? Proviamo a chiederlo ai colleghi del meteo.it. Bentrovati.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Regime di alta pressione sull'Italia con temperature in aumento. Nel corso del pomeriggio cieli pressoché sereni al sud e su buona parte del centro, nubi sparse al nord ma innocue. In serata e nella prossima notte situazione quasi del tutto stazionaria, con bel tempo praticamente su tutti i settori. Sta arrivando la quinta ondata di caldo africano. Massime tra 27 e 32 al nord, tra 29 e 35 al centro, tra 31 e 41 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, quattro serate con i protagonisti della musica più bella.

0: ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Kiss Kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto. Pronto a tutto.
0: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

0: Io kiss kiss, ragazzi, ultime battute insieme per questa giornata, questo pomeriggio. Io faccio mio il messaggio di Serena da Roma.
1: Che dice?
0: Che praticamente è contenta che è tornata a casa perché è stata benissimo in Grecia, ma adesso vuole godere di una fantastica carbonara. Vabbè, ci segnala anche un ristorante che secondo lei fa la carbonara top, ma a Roma in realtà ce ne sono tanti, anche noi conosciamo bene Roma, viviamo a Roma e la lettera romana, quindi insomma, nel senso, però mi piace, questo è un altro aspetto, che il rientro dalle vacanze posso godere finalmente della cucina di casa nostra che mi è mancata magari se sono stato all'estero.
1: E guarda, no? Quando torno faccio un bel ragù napoletano.
0: Ma come, tu stavi dicendo che sei romana?
1: Per ragù napoletano. C'entra? A me piace il ragù napoletano.
0: Ma non lo sai fare.
1: Ma non come non? Ma fa la finita che mi è stato richiesto.
0: Lo so, vabbè. Io vorrei la genovese.
1: Posso farti anche quella.
0: Che a dispetto del nome, anche quello è un piatto napoletano. Cioè, praticamente cipolle e manzo.
1: E credo. Carne, certo.
0: Mamma mia.
1: Con gli zicchi. O le candele.
0: No, saluto anche chi ci diceva qualche ora fa che invece è contento perché potrà godere, per esempio, delle, come che si chiamano quelli di in Romagna, buonissimi, cappellacci.
1: Cappelletti,
0: cappellacci, sono buoni. E bello, vedi, insomma, rientro le vacanze, può essere anche questo. Ho mangiato, sono stato benissimo all'estero, ma quando torno in Italia non vedo l'ora di godere dei miei piatti preferiti. Dai, tra poco ultima raffica dei messaggi, il vostro saluto, il nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Su Radio Kiss Kiss, in diretta dall'Acqua Park, Odissea 2000.

0: Lalenti, ti piace la casciassa che canta appunto Gaia?
1: Sì, anche se non mi pare una volta forse l'ho assaggiata, sai?
0: È un'acquavite.
1: Sì, è un'acquavite. Sì, brasiliana, Una volta l'ho assaggiata.
0: La casciassa con il bianco whisky. Vabbè, perfetto, ragazzi. Voglio fare questo cocktail che canta Gaia. Cioè, te l'ho messo qui per
1: No, farlo. No, ma che l'ho assaggiata. Non te l'aspettavi.
0: Vecchia alcolizzata, ti conosco bene, va bene. Oh, siamo quasi saluti. Ultimi due messaggi. Buongiorno, vai.
2: Ragazzi, Giuseppe da Altamura, città del pane.
0: Come no?
2: È un forno. Lo dice la parola, città del pane, e quindi è un forno,
0: fa caldo.
2: Un caldo bestiale. Tornato dall'Albania la settimana scorsa, operativo al 100%.
0: Bene, allora no, volevo dire, a parte il pane in Altamura buonissimo, conosciamo tutti in tutta Italia, noto, diffuso, buono, e beh, no, non so poi quanto sia vero quello che vendono ad Altamura, per esempio a Roma, a Milano, a Torino, cioè, però ci sono i panificatori che hanno fatto a scuola Altamura e sanno riproporre
1: allora,
0: il pane lì.
1: Anche parliamo della pizza napoletana,
0: ma quello pure
1: ci sono i pezzaioli che hanno studiato e quindi l'hanno riproposta in tutte le città, qual è il problema?
0: Come tanti altri prodotti, no? D'eccellenza di un'isola, vuoi mettere, c'è la cannoleria a Roma, ma non sarà mai come mangiare il cannolo siciliano in Sicilia, no? Quello è il senso che dicevo. Buongiorno, vai!
3: Ciao a tutti, sono Patti, vi auguro un buon pranzo e una buona trasmissione. Baci baci a tutti.
0: Grazie Patti. Va bene ragazzi, abbiamo quasi finito, abbiamo un paio di canzoni ancora da sentire insieme, come questa di Nicky Jam e Enrique Iglesias, El Pardon.

0: Kiss su Radio Kiss Kiss. Siamo arrivati a mezzogiorno e 54, abbiamo quasi terminato il tempo a nostra disposizione, Laliti.
1: E dici, li salutiamo qui i nostri registi.
0: Vai,
1: dai
0: pure.
1: Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Preziosi i nostri registi che supportano tutto quello che sentite, la musica più bella e anche tanta pazienza quando siamo noi qui a condurre, devo dire. Mettiamo ancora però una canzone prima di salutarci. Ritroviamo dal 1983 Boy George e The Cult Club. Ricorderete sicuramente Come Chameleon.

Come Chameleon dal 1983, a chiudere l'appuntamento con Kiss Kiss Play Summer prima parte, ci sarà la seconda il pomeriggio dalle 16 con Paolo Franceschini, intanto arriva Kiss Kiss Play Music tra poco, la musica più bella, grazie all'Acqua Parco Odissea 2000, il tempio del divertimento che ci ha ospitato anche questa mattina qui in località Zolfara di Corigliano Rossano in provincia di Cosenza, da Max e la Leti, Kiss Kiss a tutti.

0: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss. Disney presenta...
2: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
3: Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania.
4: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio

0: più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abbate e tanti altri. Fino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Kiss Kiss.
3: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
4: Super Protein? Che sarà mai?
5: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
4: Ideali per chi fa sport.
5: Ideali per tutti, sono super buoni.
0: Kiss.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
10: La spesa intelligente.
11: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
13: l'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.

0: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
1: Buono.
0: Melone retato.
1: Buono.
0: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
1: Buono.
2: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
3: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua.
4: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala

tutto scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
1: Kiss, kiss.
4: Scialla, scialla.
0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
1: Sì.
0: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Kiss, kiss.
5: Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gasman, Trigno, Federica Abate e tanti altri. Fino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, calzolone!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatina!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè,
4: buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: Kiss, kiss. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
7: Kiss, kiss.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.
3: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
1: Vedrai che qualità, Antonella!
2: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: Ah, ma siamo già qua!

ascoltarci pure oggi. Poi forse mi dicono anche che ci sarà una sorpresa, ma non so se sia ancora vero o meno. Ma facciamo così: iniziamo con la bella musica di Radio Kiss Kiss. È il momento di Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola.

0: No, scusa, Pasquale.
1: Beh, ti sei certo, ma...
0: No, ma aspetta un attimo, è un errore, c'è un'interferenza.
1: No, sono io!
0: Ma che cosa ci faccio, Ciro Limatola, qua?
1: Sono venuto a vedere se c'era ancora il mio posto. Ah, sono venuto a controllare, come si dice da queste parti. Sono venuto a vedere cose mie.
0: Ah, perché praticamente io ho capito, cioè, allora la dinamica, hai detto, aspetta un attimo, è ritornato Paolo, ma vuoi vedere che è venuto a farmi le scarpe?
1: Esattamente, allora ho detto fammi andare un attimo lì a controllare. Signori, buon pomeriggio!
0: Ma pensate che momento storico, c'è un rientro di due corrieri, però possiamo, Ciro, possiamo già tranquillizzare gli ascoltatori?
1: Sì.
0: Che io non è che sono tornato a fare il corriere.
1: No, io non so, manco io che devo... Chi, allora, io so una cosa.
0: Sì.
1: Che lunedì pomeriggio io sarò in diretta.
0: Sì.
1: Dalle 4 alle 7.
0: Fin qua tutto
1: ok.
0: Ma con
1: chi vado in diretta?
0: Ma con Alfio.
1: Ma Alfio sta in America.
0: Ma come in America? Non è in Francia?
1: No, stava in Francia, l'hanno cacciato. Ed è andato in America.
0: L'hanno rimigrato.
1: Mi ha scritto mezz'ora fa, finito i soldi. Ho dovuto fare un bonifico di 300 euro perché non c'ha più soldi. Ma veramente.
0: Però allora possiamo confermare che, allora, se Alfio non farà in tempo a tornare, ci sarai tu da solo.
1: No, è impossibile, te lo sai, da solo non le so fare le cose.
0: Quindi chi chiamiamo?
1: Chiamiamo qualcuno, chiamiamo i nostri ascoltatori. È sempre un piacere ritornare. Mi senti carico? Mi senti carico?
0: No, allora sai,
1: è
0: che
1: è finzione questa.
0: No, però ti vedo anche bene, ti vedo bene, ma lo possiamo dire cosa hai fatto stamattina?
1: L'ho fatto stamattina.
0: Sei andato a fare una visita?
1: Stamattina sono andato a fare, bravo, sono andato a fare una visita alle corde vocali. No, non il quell'animale subito ha fatto vedere il ditino. Non era quel tipo di visita. Sono andato a fare la visita alle corde vocali, perché sai, le corde vocali sono il mio strumento.
0: Ma infatti, ma ti sento un pochino giù di voce.
1: E infatti sono a merda.
0: Ma perché hai fatto delle vacanze che ti hanno devastato?
1: Ma no, non lo so, forse mi sono sforzato un po' troppo.
0: No, non è, cioè, perché ti sei sforzato troppo a fare che cosa? Però?
1: Non lo so, mi sono divertito, ho lavorato e sono stato bene.
0: Allora,
1: però adesso me ne devo andare.
0: Ciro, visto che tutti gli ascoltatori ti conoscono per i tuoi tecnicismi, abbiamo ancora 13 secondi di intro per presentare questo pezzo.

Era Irama con Cabana su Radio Kiss Kiss. Hai voglia di scoprire nuovi modi di organizzare i tuoi spazi? Dal 4 al 6 settembre IKEA dedica 3 giornate all'organizzazione della casa. Ti aspettano promozioni e attività pensate per tutta la famiglia. Porta in negozio un oggetto blu e ricevi l'iconica borsa Fracta, che quest'anno festeggia 30 anni. In omaggio per te 2 buoni esclusivi, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fai spazio a ciò che ami con IKEA. Scopri dettagli su ikea.it.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
7: La spesa intelligente!
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Kiss, kiss.

Francesco Gabbani su Radio Kiss Kiss col suo ultimo successo Summer Funk. Allora, vi è piaciuta la sorpresa all'inizio? Non me l'aspettavo neanch'io. Quando sono arrivato in radio mi arriva il messaggio di Ciro che mi dice: sto arrivando in radio. Ho detto: vabbè, ma scusa, approfittiamone per farci un passaggio insieme. E infatti mi ha scombinato la scaletta. Io mi ero preparato come al solito ogni giorno tutte le mie cosine da raccontarvi, ma con piacere, perché oggi avrei iniziato nel dirvi che il 26 agosto, come mi piace a me sempre fare, è un anniversario incredibile, perché il 26 agosto del 1498 viene ufficialmente commissionata l'opera della Pietà a Michelangelo, la famosa Pietà che è stata commissionata dal cardinale Billier de Lugrulà, che non credo che si dica così, con intercessione del suo mecenate Jacopo Galli, per un compenso fattuito di 400 ducati d'oro. Al che ho chiesto all'intelligenza artificiale: 400 ducati d'oro al giorno d'oggi quanto varrebbero? Sappiate che corrispondono a circa 600.000 euro dell'attuale valuta. Beh, devo dire, meglio che un calcio negli stinchi. E comunque sappiate che, come curiosità, l'unica curiosità vera che vi voglio dare è che è l'unica opera che Michelangelo ha firmato, perché lui pensava che fosse solo narcisismo quello degli artisti che firmano le proprie opere.

Madonna Danceteria su Radio Kiss Kiss. In realtà c'era anche un'altra piccola curiosità che volevo dire sulla Pietà di Michelangelo, però questa è un po' più nota, magari la sapete. Nella sua filosofia, innanzitutto sappiate che la Pietà è stata scolpita in un unico blocco di marmo di Carrara, scelto proprio personalmente da Michelangelo, che è stato diversi mesi in una cava appunto nelle zone di Carrara. Beh, comunque lui stesso, proprio per la sua filosofia, ha sempre sostenuto che l'opera esisteva già ma era imprigionata nel marmo. Pertanto, quindi, la sua manodopera è stata nient'altro che togliere il superfluo per liberarla. Insomma, guardate, grande scultore, grande filosofo, e quindi pensate che uomo che era questo Michelangelo, eh? Beh, insomma, l'abbiamo visto con i nostri occhi.

Burnham, questa novità credo che la dovrei annunciare più o meno così, perché dopo 3 anni ritorna con un inedito lui, da Correggio, Reggio Emilia, il grande maestro Luciano Ligabue con Qualcosa per te. L'ho fatto bene?

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
3: Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema. Yes, yes.
6: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss
7: Kiss. Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
8: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
9: Scusa, sto facendo colazione.

0: Kiss You su Radio Kiss Kiss. Come consuetudine della prima ora di questi pomeriggi di agosto in mia compagnia, sapete benissimo che ormai il mio ruolo è anche quello di ricordarvi che i programmi da voi preferiti si sono presi un periodo di meritata vacanza, ma da lunedì ritorneranno, tra cui il Pippo Pelo Show. Quindi Pippo e Adriana dalle 7 alle 9 ritorneranno nella loro location giusta, ma vi ricordo che la loro rubrica che vi piace tantissimo di canzoni sotto la doccia ha continuato anche in questa estate, quindi se volete approfittarne per essere anche voi protagonisti della versione estiva potete mandare una vostra canzoncina con il pretesto poi di sentire la versione originale al 347 490 0042 come ha fatto questa nostra amica qui.
1: Le canzoni sotto la doccia.
2: Respiriamo l'aria, è la primavera. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.
0: Beh, insomma, le parole le sapeva tutte la nostra amica, ma l'avete riconosciuta sicuramente. Quei Marina Rey con Primavera.

Ed erano Shakira e Burna Boy che ci accompagnano alla fine di questa prima ora, facendo un salto nel passato come al solito con il nostro History Kiss. Andiamo nel 1991, quando, pensate, che al CERN di Ginevra l'informatico Tim Berners-Lee pubblica online la primissima pagina web della storia. Il sito spiegava semplicemente cosa fosse il progetto World Wide Web e come navigarlo, e da quell'istante è diventato internet, è passato ad essere uno strumento militare a diventare qualcosa di accessibile a chiunque. Nello stesso anno usciva questo grandissimo successo delle Banderas, ve lo ricorderete, This Is Your Life.

0: era il nostro History Kiss dal 1991, le Banderas con This Is Your Life, ma iniziamo la seconda ora. E chi c'è in questa seconda ora? Ma sono sempre io, care amiche e cari amici, sono sempre Paolo Franceschini, accompagnato oggi di là dal vetro dal mio fido Pasquale Viola.
1: Ciao!
0: E mi piace sempre citarlo per vedere che sorpresa mi fa, perché lui sa benissimo che io per queste cavolate gigantesche ci sguazzo tantissimo, mi fa molto ridere.
2: Che bello!
0: Io potrei andare avanti un'ora di trasmissione così, che è solo poi grazie ai vostri messaggi, perché sono tutti messaggi arrivati nel corso di questi anni, quindi continuate a mandare dei messaggi vocali che potrete diventare protagonisti di varie trasmissioni. Ma bando alle ciance, iniziamo anche questa seconda ora, sempre con la musica più bella, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Taylor Swift su Radio Kiss Kiss. Allora, non so chi di voi ricorda il film uscito nel 2021, Don't Look Up, un film con un cast stellare, con
1: Jack Nicholas.
0: No, non c'era Jack Nicholas, c'era
2: Tom Cruise.
0: No, allora, Tom Cruise. Allora, Pasquale Viola, mi devi far parlare perché ho poco tempo per poterlo dire. Quindi castellare composto da
3: Freddie Mercury.
0: Adesso vengo di là, ti do un cazzotto. Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, insomma, diciamo brevemente, la storia era due scienziati che si accorgono dell'imminente arrivo di una cometa che distruggerà il paese, tentano di avvertire la presidente degli Stati Uniti, perché nel film appunto Meryl Streep è donna, ma la loro notizia non solo viene ignorata, ma addirittura ridicolizzata, usata per fare show, così l'opinione pubblica si spacca in due tra chi l'emergenza la riconosce e chi invece segue la politica e ci ride su. Insomma, allora, se non l'avete visto, mi spiace spoilerare, finisce male il film, e mi sembra che sia un po' anche una cosa, un film che è uscito un po' per far capire quello che succede nel mondo, dove ci sono delle evidenze, ma ci sono anche persone che, nonostante l'evidenza, le negano totalmente. Oggi ho voluto coinvolgere una voce molto autorevole per poter parlare di questa situazione, ma noi adesso facciamo una cosa: prima ci ascoltiamo Rovazzi e poi avremo al telefono il glaciologo del Museo della Scienza di Trento, Cristian Casarotto. Prima la musica.
4: Kiss Kiss Play Summer.

0: E allora, visto che la costiera amalfitana non si può portare a Milano, l'ho già detto prima, ci spostiamo direttamente su dei ghiacci e do il benvenuto su Radio Kiss Kiss a Cristian Casarotto. Ciao Cristian!
1: Ciao Paolo, un buongiorno a te e a tutte e tutti gli ascoltatori.
0: Favoloso, allora già ti ho presentato come glaciologo del MUSE, il Museo della Scienza di Trento. Cristian, entro subito a gamba tesa, come stanno i nostri ghiacciai?
1: Non se la passano bene, ma è una cosa che, dai, credo sia sotto agli occhi di tutti, nonostante questo negazionismo al quale tu accennavi poco fa. E non se la passano bene, ma banalmente, insomma, in una battuta che entra anche nel nostro quotidiano.

0: tutti i bilanci economici che noi facciamo a fine mese, no? Con i soldi.
1: Sì.
0: Beh, i ghiacciai fanno la stessa cosa, guadagnano durante l'inverno, guadagnano acqua sotto forma di neve durante l'inverno, che poi viene restituita d'estate. Quindi è il ghiaccio e la neve che fondono e i bilanci, ahimè, sono negativi.
1: Si va sempre in rosso negli ultimi anni.
0: Ah beh, oramai questa cosa perdura da decenni, quindi è un trend che tra l'altro sta accelerando e quindi è una cosa che preoccupa la velocità con la quale sta avvenendo.
1: Allora, ci sono molte persone che continuano a battere il chiodo sul fatto che dicono: come si fa a sapere che anni fa la situazione climatica era differente, facendo i sapientoni? Ma tramite il ghiaccio lo si può fare in una maniera anche banale, cioè da spiegare, cioè proprio veramente è una cosa molto semplice, adesso io utilizzo un termine che forse sbaglio, le carotature, dico bene?
0: Sì, esatto, si fanno questi carotaggi, un po' come prendere una carota nell'orto, la stessa cosa più o meno, la forma che viene fuori è questo tubo di 7-8 centimetri di diametro e in Antartide può essere profondo anche diversi chilometri, raccontando una storia di quasi un milione di anni.
1: Cavoli.
0: È un po' come sfogliare le pagine di un libro, no? Gli strati di ghiaccio sono le pagine di un libro e si sfogliano andando a leggere quello che è successo nel passato.
1: Quindi ovviamente andando sotto si può vedere quello che è rimasto incastrato in mezzo al ghiaccio, in mezzo alle bolle, e riuscire a capire qual era la quantità di anidride carbonica nell'atmosfera, dico bene?
0: Esattamente, la cosa che emerge è che le condizioni in atmosfera di gas serra presenti oggi, nell'ultimo milione di anni, non le abbiamo mai viste. La concentrazione elevata come l'abbiamo oggi quindi non c'è mai stata, in barba quindi a quella ciclicità, no, che nel negazionismo tante volte
1: certo dicono vabbè, faceva caldo anche mille anni fa, faceva caldo mille anni fa, nevicava, perché si dice sta cosa qua sempre.
0: Esatto, tutte queste cose qui ovviamente dobbiamo cancellarle, non ha nulla a che vedere quella ciclicità naturale, che era naturale, determinata dalla posizione della Terra rispetto al Sole, eruzioni vulcaniche o altro. Adesso invece è guidata dalle emissioni di gas serra che noi produciamo.
1: Beh, allora Christian, cosa facciamo? Don't look up o look up?
0: Allora, lì tu stavi spoilerando il finale, se ho sentito bene,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì. Ho detto non è finita bene nel film comunque.
0: No, ecco. Non è finita bene. Allora, il discorso è un po' questo. Noi dobbiamo riuscire a mitigare un attimino questo arretramento dei ghiacciai con il nostro comportamento quotidiano. Anche guarda che noi con le nostre semplici azioni che nel quotidiano facciamo possiamo contribuire, ma Paolo, dobbiamo anche adattarci a un contesto che ahimè alla fine di questo secolo ci vedrà, per quanto riguarda le Alpi, senza ghiacciai.
1: Aia, vabbè, allora speravo ci fosse un finale migliore, ma anche qua siamo in Don't Look Up. Christian, è finito il tempo a nostra disposizione, io ti ringrazio tantissimo e ti verrò a trovare quanto prima a Trento, anche per fare un salto nel Muse che è bellissimo, e niente, e poi mi devi una birra, te lo ricordo, vero?
0: No, questa me la ricordo bene e ringrazio te e tutti quanti gli ascoltatori. Grazie
1: Christian Casarotto su Radio Kiss Kiss.
0: A voi.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Kiss, kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
5: Kiss, kiss.
6: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
7: Kiss, kiss.
8: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
9: Kiss Kiss

Potrebbe essere merengue, la testa gira, Fredde Palma, Anita e Mischilla. Allora, Pasquale, era arrivato un messaggio che sarebbe veramente pane per i tuoi denti, perché prima, a quanto pare, mentre mi distraevi che stavo parlando del film Don't Look Up, devo aver detto una delle mie. Allora, perché c'è stata una ragazza che mi ha detto che Meryl Streep è sempre comunque donna. Non so che cosa ho detto esattamente, però quello che intendevo, qualora avessi fatto veramente questo errore, poi magari ce l'ascoltiamo nel podcast, ma tanto lo risentirete domani se ho fatto l'errore, perché sicuramente Pasquale lo terrà. Intendevo che nel film Meryl Streep, che è donna, rappresenta il presidente degli Stati Uniti, che nel film il presidente degli Stati Uniti quindi è donna, cioè era questo il senso. No, però io, guarda, io provo piacere quando le persone comunque mi fanno mi arrivano i cazziatoni da parte degli ascoltatori che dicono che è sbagliato. A me sta molto bene, già l'avevo detto lunedì che ho dato la mia solidarietà al cronista di DAZN perché ha fatto un errore, succede in diretta, però insomma Meryl Streep è donna.

Ma che voce che hai, Sienna Spyro, con il tuo Material Lover. E da una voce così angelica di Sienna Spyro passiamo ad un'altra, ormai la sento mia amica, l'annuncio talmente tante volte quotidianamente che sono felice di darvi ancora come novità quest'ultimo pezzo di Olivia Dean. Questo

0: Era il nostro New Kiss, Olivia Dean con Baby Steps. Allora, io l'unica cosa che vi posso dire è che qua a Napoli fa ancora un certo caldo, talvolta in certi momenti anche un po' asfissiante. Nel resto d'Italia lo chiediamo agli amici del meteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Situazione quasi del tutto stazionaria, con bel tempo praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani cielo sereno, poco nuvoloso da nord a sud, con poche nubi a ridosso dei rilievi e al centro. In giornata andrà aumentando l'instabilità sull'arco alpino, soprattutto su quello occidentale, con possibilità di locali rovesci di calore, soleggiato e caldo altrove, massime in aumento, comprese tra 27 e 34 al nord, tra 31 e 37 al centro, tra 33 e 41 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda

0: Piacere, Calciolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Kiss, kiss.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€.
3: Kiss, kiss.
8: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
9: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su Enel.it.
3: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

Giovanotti Alfa con Buon Vento su Radio Kiss Kiss. Siamo giunti al momento della giornata in cui do in palio gli ultimi gadget di questo giorno. Con che cosa? Siamo una sceneggiatura circolare come i film di Tarantino. Abbiamo iniziato con Ciro e finiamo con Ciro, in questo caso anche Alfio, perché questo è il gioco dei Corriere di Kiss Kiss. Come già annunciato dalla voce stessa di Ciro, loro ritorneranno lunedì dalle 16 alle 19 nella loro fascia oraria come solito. Questo è il gioco per indovinare la canzone alla rovescio. Allora ho chiesto a Pasquale di non farmi sapere minimamente di che canzone si tratta, quindi è anche partecipo anch'io a sto giro. Sentiamo la canzone.

0: Sai che sì, ho capito che canzone è. Vediamo se anche voi lo capirete. Vediamo chi sarà la più veloce o più veloce. È un cartone animato. È un cartone animato, mi ha detto anche, mi ha suggerito in cuffia. 347 490 0042. Vediamo chi si aggiudicherà i gadget di Radio Kiss Kiss.
1: La musica più bella. I giochi che conosci. L'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss.

0: Che pezzettone che è questo My Body Isn't Ready di Somber su Radio Kiss Kiss. Allora, devo essere sincero, pensavo che fosse facile, anche perché vi devo dire questa cosa, adesso non lo dico per fare un po' così, ma io sono veramente una capra in questo gioco. Nel gioco delle canzoni alla rovescio delle volte non le riconosco neanche quando mi metto d'accordo col fonico di turno. A sto giro non lo sapevo, l'ho riconosciuta io, ma sono arrivati un mucchio di errori, ma tantissimi. Sentiamo un po'.
1: Angelina Mango, Canto d'amore.
0: Ma come Angelina Mango? Ho detto che era un cartone animato. No, no.
2: Radio Kiss Kiss, stavolta non la so la canzone. Allora, però vi mando un saluto da Loredana da Formia. Ciao, siete simpaticissimi.
0: Ma Loredana, c'hai una voce bellissima. Mandaci messaggi tutti i giorni che ci piacciono le persone come te.
3: Dragon Ball, Yoshimoto.
0: Ma no, non era Dragon Ball. Qua siamo molto lontani. Anzi, no, forse non troppo lontanissimi. Diciamo che le zone sono quelle, dai.
3: Vola la Pemaia.
0: Ma no, ma che vola la Pemaia? Ma non può essere vola la Pemaia.
4: Cristina D'Avena, Gimbiri Gimbi.
0: Cosa ha detto? Gimbiri Gimbi, che cos'è? Non esiste.
5: Doraemon di Cristina D'Avena.
0: A parte, ma scusa, Cristina D'Avena cantava anche Doraemon? No, non lo so, non mi sembra, credo di no. Cioè, lei è la voce dei cartoni animati, però boh.
3: Dragon Ball, Yoshimoto.
0: No, l'hai messa prima.
6: Fantasy.
0: Fantasy, ma no, ma cos'è?
7: Buonasera, sono Castese da Corigliano Rossano. La canzone è Pari in Pampù, Cristina D'Avena.
0: No, allora, Parimpampù sarebbe Crimi, è vero? Parimpampù, eccoti qua. Sì, no, non è comunque Crimi, no, non era Cristina D'Avena.
8: Buonasera, Corriere di Kiss Kiss, sono Pietro da Molfetta.
0: Ciao Pietro.
8: La canzone, al contrario, è la Capitan Harlock.
0: Allora, Pietro, io te lo dico, conoscendo Pasquale Viola, secondo me il tuo messaggio passerà tante altre volte durante la stagione dei Corrieri, ma sappi che hai indovinato, e quindi è proprio questa. Sentila! Mamma mia, che bello! Sai che se non sbaglio, adesso se c'è mio fratello all'ascolto potrebbe confermarmi o meno, dovremmo avere il 45 giri di Capitan Harlock, credo. Originale ancora dell'epoca, quindi probabilmente con la copertina distrutta. Va bene, siamo giunti alla fine di questa puntata. Anche oggi 4 ore passate come se fosse nulla. Io adesso me ne vado a casa. Saluto anche subito il mio amico Pasquale Viola.
9: Ciao,
0: ci vediamo domani. Vi lasciamo con un gran pezzo degli Aerosmith, Ragdoll dal 1987. Vi ricordo poi che dopo un'ora di musica ci sarà anche questa sera la diretta di Stefano Piccirillo dal Pitti Pizza and Friends di Salerno, con Pippo Pelo sul palco centrale, se volete andarli a vedere. Noi ci sentiamo domani sempre dalle 16 alle 20 e...